sarebbe bella per danzare chi è in amor non mancherà dalla luna in mezzo al mare mamma mia si salterà l'ora è bella per danzare chi è in amor non mancherà dalla luna in mezzo al mare mamma mia si salterà.

Gira ogni coppia cerchiova, ghiaccio avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchiova, ghiaccio avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Ghiaccio avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Serra, serra, colla bionda, colla bruna va quella, colla rossa va seconda, colla smorta fermo sta.